Boom, boom.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Radio Club.
1: Ariana Grande, Positions.

0: fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Jess Glynn, All I Am.

Club Rewind.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Sono le 5 in punto.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Questa è Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 7:02.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro. Chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Club Rewind. Club Rewind.
3: The Rasmus. In the Shadows.

0: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Radio Club. Alex Guesta, Saturday Night.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 1 luglio 2026 è il 182esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono Santa Ester e Santa Ronne. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 luglio del 1905 le neonate ferrovie dello Stato riuniscono sotto un'unica amministrazione le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, dando vita alla prima rete ferroviaria nazionale statale italiana. Nel 1908 viene adottato l'SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. Nel 1967 le Poste italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1979 la Sony lancia sul mercato il Walkman, storico dispositivo che ha cambiato il modo di fruire la musica in mobilità. E nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta aperta solo ai volontari. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 luglio del 1903, con la tappa a Parigi-Lione, inizia il primo Tour de France. Nel 2012 si svolge la finale del campionato europeo di calcio a Kiev, Italia-Spagna, che vede la vittoria della nazionale iberica per 4-0, che si riconferma campione d'Europa vincendo il suo terzo titolo europeo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 luglio del 1995 gli 883 pubblicano il disco La Donna.

0: del Galles e erede al trono del Regno Unito. Ricordiamo anche Sidney Pollack, nato a Lafayette il 1 luglio 1934 e scomparso a Pacific Palisades il 26 maggio 2008. È stato un regista, attore e produttore cinematografico statunitense, appartenente alla schiera dei registi della New Hollywood. Compie oggi 65 anni Carl Lewis, ex velocista e lunghista statunitense, soprannominato il figlio del vento e considerato uno dei più grandi atleti di tutti i tempi. Spegne 59 candeline Pamela Anderson, modella, attrice e showgirl canadese naturalizzata statunitense, ha raggiunto la fama mondiale con la celebre serie televisiva Baywatch. Compie 53 anni la criminologa italiana Roberta Bruzzone. E buon compleanno anche a Lodo Guenzi, frontman della band Lo Stato Sociale, compie oggi 40 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 1 luglio 2004 di Marlon Brando, uno degli attori più talentuosi di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta cominciare, bisogna anche finire.
1: Club Rewind.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Iran e Oman lavorano a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz, nonostante obiezioni degli Stati Uniti. A rivelarlo, citando un funzionario iraniano e quattro diplomatici a conoscenza della questione, è il New York Times, che sottolinea come la decisione di attaccare l'Iran il 28 febbraio abbia prodotto cambiamenti di vasta portata e inaspettati in Medio Oriente. Prima della guerra, infatti, lo stretto di Hormuz era una rotta marittima internazionale che le navi percorrevano liberamente.
1: La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli USA e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stata proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge.
2: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
1: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
2: Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un 50enne del Brindisino accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna residente in provincia di Bari. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole, riferisce il legale della donna, un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. In un episodio addirittura sarebbe arrivato a farle 79 telefonate in una sola serata.
1: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
0: Lab Rewind.
5: Bob Sinclair, Electrical Romantical.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità in intensificazione sulle Alpi con rovesce temporali in estensione entro sera alle pianure. Fenomeni forti e con grandine, temperature in calo massime tra 33 e 38 gradi. Al centro soleggiato al mattino pomeriggio con temporali lungo la dorsale in estensione all'Adriatico. Temperature lieve calo massime tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato, al mattino nel pomeriggio formazione di temporali di calore sui rilievi appenninici localmente anche intensi. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Club.
2: Luca Cassani, Body Saxel.

0: FM News.
1: È entrata nella sua seconda settimana la chiusura notturna della Galleria Tour de Grange sulla statale 26 a Châtillon, dove dal 22 giugno sono in corso lavori urgenti di manutenzione straordinaria. Il tunnel resta chiuso dalle 21.30 alle 6, con deviazioni sulla viabilità comunale di Châtillon-Pontet. La Regione ha chiesto ad ANAS di rimodulare il cronoprogramma per ridurre i disagi e di garantire una segnaletica chiara.
2: Aosta conquista per il terzo anno consecutivo il riconoscimento comune ciclabile della FIAB, confermando anche per il 2026 i 4 Bike Smile. Il premio valorizza le nuove infrastrutture ciclabili, il potenziamento dei pedibus e i primi interventi di urbanismo tattico. L'assessore Luca Tonino parla di segnale importante e invita a proseguire con continuità per rendere la città sempre più vivibile e attenta ai bisogni di tutte e tutti.
1: Riaperto da lunedì 22 giugno il colle del Gran San Bernardo, tornato percorribile sul versante italiano lungo la statale 27 fino a Cerisei, a Saint-Rémy-en-Bos. La cerimonia ufficiale si è tenuta al confine con la Svizzera a 2400 metri. ANAS ha concluso lo sgombero neve e sostituito le barriere danneggiate dalle valanghe dell'inverno. Resta già aperto anche il colle del Piccolo San Bernardo, riattivato il 24 maggio.
0: FM News. Club Rewind.
3: Lewis Capaldi, Strangers.
4: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

0: sempre e ovunque Radio Club.
1: Sono le 9 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Club Rewind.
3: Club Rewind.
4: Mabel, 24K Golden. Overthinking.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People. Radio Club.
3: Chris Malinchak, So Good to Me.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.
2: Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il Servizio Europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno.
1: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
2: Dall'estero, la Corte Suprema americana ha bocciato Donald Trump sul diritto di cittadinanza per nascita, il cosiddetto Ius Soli, invalidando uno dei cardini della stretta contro i migranti dell'amministrazione repubblicana. Sui social non tarda ad arrivare il commento del presidente americano. La cittadinanza per diritto di nascita, scrive, è un male per il nostro paese. Poi l'elogio alla Cina che non ce l'ha e la richiesta al Congresso di rimediare con una legge che pone fine a una pratica costosa e ingiusta per il paese.
1: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per verificare l'eventuale verificarsi di scosse di assestamento.
2: Il tennis, il torneo di Wimbledon degli italiani, inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Flavio Cobolli rimonta, ma il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Nel femminile avanzano Tira Caterina Grant 2-0 su Boltrer e Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Oggi il cielo si sveglia con passo lento, come chi apre gli occhi e si prende il suo tempo. Il cielo resterà ampio, quasi immobile, e l'aria avrà il passo leggero dell'estate, che si sistema comoda tra le valli. Temperature fino a 33 gradi Celsius, asciutte, pulite. Il primo giorno di luglio cammina leggero. Sembra sapere che l'estate non attenda.
0: Club Rewind.
2: Dua Lipa, We're Good.
3: I'm on

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Gali Fit Madame.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 10 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Mondiale di calcio in primo piano. La Francia vince contro la Svezia per 3-0 e i transalpini passano agli ottavi di finale, dove affronteranno il Paraguay. I galletti d'Oltralpe hanno tutto per vincere questo mondiale, fenomeni in tutti i reparti e soprattutto due squadre di alto livello considerando l'intera rosa. Contro gli scandinavi non c'è stata partita. Mbappé e Olise sono letteralmente ingiocabili. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala l'ottavo di finale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Si qualifica agli ottavi anche il Messico, che batte 2-0 l'Ecuador. Attende ora la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Il calcio italiano ora. Come comunicato dalla UEFA, la Juventus è entrata in regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme relative al fair play finanziario. Nello specifico, la Juventus è stata multata dalla UEFA per la mancata osservanza del principio di rapporti tra ricavi e costo squadra nelle ultime tre stagioni, con una multa da 20 milioni, di cui 6 incondizionati, una quota certa della sanzione, e altri 14 condizionati, cioè legati al raggiungimento o meno di determinati obiettivi concordati con la UEFA. In pratica, il club dovrà dimostrare nei prossimi anni un progressivo miglioramento dei propri conti fino al completo rientro nei limiti previsti dal regolamento. Il tennis ora. Il torneo di Wimbledon degli italiani inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi contro il francese Alice. Nel femminile avanzano Caterina Grant e Jasmine Paolini. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. L'azzurro cede il primo set all'argentino, poi vince al tie break il secondo e porta a casa il terzo. A quel punto però il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Anche Jannik Sinner torna in campo oggi, lo farà contro il portoghese Borges. Il match è in programma alle 14.30 sul campo centrale. Il basket ora. Con l'NBA, LeBron James lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 stagioni culminate con il titolo nel 2020, ma non il basket. La stella NBA giocherà in un'altra franchigia la sua 24esima stagione, un record assoluto. Niente ritiro dunque per il re dell'NBA, che ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Club Rewind.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Taylor Swift, Karma.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Gianni Bella, Questo amore non si tocca.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, sono le nostre acque territoriali, non permetteremo agli Stati Uniti di fare polemiche o sofismi dicendo che lo abbiamo militarizzato. Così il capo del Parlamento Ghalibaf, che poi dichiara non negoziabile l'arricchimento dell'uranio a scopi civili. Infine afferma che è stato creato un comitato Stati Uniti-Iran-Libano per garantire la sovranità nazionale di quest'ultimo paese.
1: Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore, infatti, sono stati salvati 2 bambini. Un piccolo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto.
2: È un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per il verificarsi di eventuali scosse di assestamento.
1: La cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una 6ª è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.
2: È svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni, accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite, il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.
1: Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Bavassori.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
0: Lab Rewind.
5: The Pussycat Dolls. Don't ya?

0: L'intelligenza artificiale spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Perché quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone?
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex?
0: Sì, più o meno sì, povero Alex. Ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi la AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna. Anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto.

0: FM News.
1: Aosta continua a fare i conti con l'inflazione. A maggio 2026 i prezzi sono aumentati del 2,3% rispetto all'anno scorso, secondo l'indice NIC del Comune. Rispetto ad aprile la crescita è lieve, più 0,1%, ma a pesare sono soprattutto abitazione, energia e combustibili, più 5,5%, e trasporti, più 4,4%. In aumento anche ristorazione, cultura e alimentari, mentre calano bevande alcoliche e tabacchi, servizi finanziari e comunicazioni.
2: Tornion si prepara a diventare di nuovo la capitale alpina dell'equitazione. Dal 17 luglio al 2 agosto torna Jumping Tornion, con 3 weekend consecutivi di concorsi nazionali di salto ostacoli. Sarà un'edizione speciale, la prima senza Giovanna Rabbia Piccolo, cui sarà dedicato un premio fair play. La località, a 1500 metri, offre condizioni ideali per cavalli e atleti e registra già quasi il tutto esaurito con 260 binomi iscritti. Al Castello Gamba di Châtillon continuano i laboratori di acquerello all'aperto dedicati al benessere e alla creatività. Le attività uniscono pittura, meditazione ed esercizi di respirazione per raccontare il parco nelle diverse stagioni.
0: FM News.
3: Radio Club. Lost Frequencies. Crazy.

0: Vanessa e Radio Club.
1: Sono le 11 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Giordana Angi. Fit Loredana Bertè. Tutto a posto.

0: FM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tensione altissima tra Papa Leone e i Lefebvriani che oggi consacrano 4 vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro. Lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio.
1: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia, perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia, dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
2: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
1: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle 2 vetture coinvolte nell'incidente, insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni, attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2 uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio-Voghera.
2: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e una 6ª per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un comando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
1: Lo sport: Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti. Sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
2: È tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Radio Club, Young Music, Young People.

0: FM News.
1: Oggi il cielo si sveglia con passo lento, come chi apre gli occhi e si prende il suo tempo. Il cielo resterà ampio, quasi immobile, e l'aria avrà il passo leggero dell'estate che si sistema comoda tra le valli. Temperature fino a 33 gradi Celsius, asciutte, pulite. Il primo giorno di luglio cammina leggero. Sembra sapere che l'estate non ha fine.
2: Radio Club, people just wanna have fun.
3: Enzo Saccone, Pappa Peo.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Radio Club.
3: Alan Walker, Sweet Dreams.

0: La tua colonna sonora è Radio Club.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Lab Rewind. Our city locked away.

0: RTM News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
1: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
2: Colloqui in direttivo di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emirato Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
1: Un escursionista irlandese di 63 anni residente con la moglie italiana Gorizia è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna, da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso.
2: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2 e arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione.
1: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
0: Radio Club.
4: Heim. Relationships.

0: RM News.
1: È entrata nella sua seconda settimana la chiusura notturna della Galleria Tour de Grange sulla statale 26 a Châtillon, dove dal 22 giugno sono in corso lavori urgenti di manutenzione straordinaria. Il tunnel resta chiuso dalle 21.30 alle 6, con deviazioni sulla viabilità comunale di Châtillon-Pontet. La Regione ha chiesto ad ANAS di rimodulare il cronoprogramma per ridurre i disagi e di garantire una segnaletica chiara.
2: Aosta conquista per il terzo anno consecutivo il riconoscimento comune ciclabile della FIAB, confermando anche per il 2026 i 4 Bike Smile. Il premio valorizza le nuove infrastrutture ciclabili, il potenziamento dei pedibus e i primi interventi di urbanismo tattico. L'assessore Luca Tonino parla di segnale importante e invita a proseguire con continuità per rendere la città sempre più vivibile e attenta ai bisogni di tutte e tutti.
1: Riaperto da lunedì 22 giugno il colle del Gran San Bernardo, tornato percorribile sul versante italiano lungo la statale 27 fino a Cerisei, a Saint-Rémy-en-Bos. La cerimonia ufficiale si è tenuta al confine con la Svizzera a 2400 metri. ANAS ha concluso lo sgombero neve e sostituito le barriere danneggiate dalle valanghe dell'inverno. Resta già aperto anche il colle del Piccolo San Bernardo, riattivato il 24 maggio.
0: FM News. Club Rewind.
3: Tones and I never seen the rain.

0: più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 13 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
1: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e si apprende da fonti informate dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
2: La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
1: Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, che stava viaggiando a bordo della sua auto insieme al figlio di 7 anni, è morto a seguito dello schianto contro una vettura. Il figlio è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera nell'Eccese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.
2: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86 che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta. Disposta contestualmente la soppressione degli enti di decentramento regionale, il voto finale è arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula sul testo composto da 76 articoli a cui sono stati presentati numerosi emendamenti. 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le province erano state soppresse nel 2016.
1: Il tennis, Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borges sul campo centrale con inizio alle 14.30 locali, le 15.30 italiane. L'azzurro quindi aprirà nuovamente le danze sul center court. Sinner va a caccia della vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
5: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Radio Club.
2: Usher versus Jord. Dan K. Pump. Yeah.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano: la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis: il torneo di Wimbledon vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Club.
2: Radio Club.
3: Gracie Abrams. That's so true.

0: Young Music, Young People. Radio Club.
1: Gigi D'Agostino. Alziamo. The Riddle.

0: del me.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Radio Club.
4: Adam Port, Strive, Camila Cabello. Move.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessy Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
1: Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
2: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
1: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Decon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
2: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposta dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il 5° beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
1: Calciomercato: Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra, come comunicato dall'Inter sui propri canali. L'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
6: Sum me up.
7: Dennis first. Shameless.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori. C'è di tutto. Spesa Gross Cry. Via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Radio Club.
3: Lisa, Born Again.

0: News.
1: Aosta continua a fare i conti con l'inflazione. A maggio 2026 i prezzi sono aumentati del 2,3% rispetto all'anno scorso, secondo l'indice NIC del Comune. Rispetto ad aprile la crescita è lieve, più 0,1%, ma a pesare sono soprattutto abitazione, energia e combustibili, più 5,5%, e trasporti, più 4,4%. In aumento anche ristorazione, cultura e alimentari, mentre calano bevande alcoliche e tabacchi, servizi finanziari e comunicazioni.
2: Tornion si prepara a diventare di nuovo la capitale alpina dell'equitazione. Dal 17 luglio al 2 agosto torna Jumping Tornion, con 3 weekend consecutivi di concorsi nazionali di salto ostacoli. Sarà un'edizione speciale, la prima senza Giovanna Rabbia Piccolo, cui sarà dedicato un premio fair play. La località, a 1500 metri, offre condizioni ideali per cavalli e atleti e registra già quasi il tutto esaurito con 260 binomi iscritti. Al Castello Gamba di Châtillon continuano i laboratori di acquerello all'aperto dedicati al benessere e alla creatività. Le attività uniscono pittura, meditazione ed esercizi di respirazione per raccontare il parco nelle diverse stagioni.
0: FM News. Young Music, Young People. Radio Club.
3: Timmy Trumpet, Camelot.

0: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371.
1: Sono le 15 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. People just wanna have fun.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Young Music, Young People, Radio Club.
3: Feather Free, Anima e Core.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
1: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto la liberazione della donna che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese, condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
2: Fegato, reni e corne sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
1: I lefebvriani hanno mantenuto il punto. Ad Econ in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere ricepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
2: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arighi ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: ci riserviamo il diritto di difendere la patria.
1: Dall'aumento della riserva di crisi PAC, politica agricola comune, proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione. Con una quota di oltre 45 milioni di euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club.
10: Socievole. All on you.

0: E oggi ci sono pure tante offerte CRAI.
1: E per i piatti e il detersivo?
0: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross CRAI, via Festaz 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità CRAI e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Radio Club.
3: Un aplauso pa' mami y papi, porque en verdad rompieron.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ore italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. Il calcio italiano: la Juventus è stata sanzionata dalla UEFA per il mancato rispetto delle norme del fair play finanziario ed è entrata in regime di settlement agreement, multa certa di 6 milioni più altri 14 legati al raggiungimento o meno degli obiettivi nel prossimo triennio. Intanto la Roma, che non ha ceduto nessuno, non ha rispettato il piano concordato con la UEFA e sarà sanzionata. È la stessa UEFA a stabilire la multa, che può essere una sanzione economica, una restrizione della lista da presentare per le coppe europee, fino alla pena massima, che è l'esclusione dalle coppe europee, finora rarissima. Il tennis: il torneo di Wimbledon vede Berrettini imporsi per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Church Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori. Per le moto, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti, Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Quartararo e Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP del 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Calvin Harris and Sam Smith, Desire.

Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.

Boom, boom.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti. Una densa colonna di fumo si sta levando dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Lingover. In corso le ricerche di eventuali altre vittime. Secondo la polizia, nel condominio vivono più di 200 persone.
1: L'incontro della delegazione americana con quella iraniana è stato ottimo. L'ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo che la denuclearizzazione va avanti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha incontrato oggi a Doha il premier qatariota per discutere dei 14 punti del memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti, inclusa la gestione dello stretto di Hormuz.
2: I lefriani hanno mantenuto il punto. Icon in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
1: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
2: La politica, il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà nell'aula della Camera dal 14 luglio. È quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso della capigruppo di Montecitorio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo, dopo che era approdato il 26 giugno scorso in aula per la discussione generale e fino ad ora era ipotizzato, in base al calendario d'aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana.
1: Lo sport è con il tennis. Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano, che nel quarto parziale ha annullato ben 6 set point,

0: Affronterà l'australiano James Duckworth. Intanto Yannick Sinner è ora in campo sul centrale dell'All England Club per il secondo turno contro il portoghese Nuno Borges.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
4: Mr. Pig, Bzars, Sapira Mar, Blue Dreams. Ma-

It's a motherfucking sequel. You better pay to the people.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Venite.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Giovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Giovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Julie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Julie che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo

0: Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due settimane, la nuova canzone di settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025, nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due settimane, sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
3: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
2: E per i piatti e il detersivo?
3: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
2: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Ralphie Rosario, Take Me Up versus World Is Love.

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. A loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, sospettato della strage familiare, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche. Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trova ancora in Italia.
2: Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un carabiniere nella notte del 12 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.
1: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
2: E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24. Gli oceani del mondo, spiegano gli scienziati, hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto.
1: Calciomercato: nonostante il forcing incessante del Milan negli ultimi giorni, i liberali e il suo agente hanno deciso. Il giocatore andrà al Como di Fabregas, pagata la clausola da 6 milioni di euro. In casa Juventus invece manca solo l'ufficialità per Jeff Ekator. Il club bianconero e il Genoa infatti hanno ultimato i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano. Intanto il Genoa sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Next Gen.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è

0: curata da DJ Ritmo the Track.
1: Che conosci e ami su Radio Club.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord residua instabilità al mattino sull'Emilia-Romagna con rovesci in esaurimento e tendenza a schiarite. Più soleggiato sugli altri settori. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al centro instabilità diffusa sull'Adriatico con rovesci e temporali in locale estensione anche alla fascia tirrenica. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud inizialmente soleggiato, nel pomeriggio temporali in arrivo lungo la dorsale appenninica e in Sardegna localmente forti. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Dio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
3: Fedez, bimbi blu per strada.

0: Proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio. La conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, sospettato della strage familiare, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche. Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trova ancora in Italia.
0: Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un carabiniere nella notte del 12 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.
1: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
0: E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24. Gli oceani del mondo, spiegano gli scienziati, hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto.
1: Calciomercato: nonostante il forcing incessante del Milan negli ultimi giorni, i liberali e il suo agente hanno deciso. Il giocatore andrà al Como di Fabregas, pagata la clausola da 6 milioni di euro. In casa Juventus invece manca solo l'ufficialità per Jeff Ekator. Il club bianconero e il Genoa infatti hanno ultimato i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano. Intanto il Genoa sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Next Gen.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club, Radio Club.
6: Tyla, Marshmallow, Water.

0: FM News.
1: È entrata nella sua seconda settimana la chiusura notturna della Galleria Tour de Grange sulla statale 26 a Châtillon, dove dal 22 giugno sono in corso lavori urgenti di manutenzione straordinaria. Il tunnel resta chiuso dalle 21.30 alle 6, con deviazioni sulla viabilità comunale di Châtillon-Ponté. La regione ha chiesto ad ANAS di rimodulare il cronoprogramma per ridurre i disagi e di garantire una segnaletica chiara.
2: Aosta conquista per il terzo anno consecutivo il riconoscimento comune ciclabile della FIAB, confermando anche per il 2026 i 4 Bike Smile. Il premio valorizza le nuove infrastrutture ciclabili, il potenziamento dei pedibus e i primi interventi di urbanismo tattico. L'assessore Luca Tonino parla di segnale importante e invita a proseguire con continuità per rendere la città sempre più vivibile e attenta ai bisogni di tutte e tutti.
1: Riaperto da lunedì 22 giugno il colle del Gran San Bernardo, tornato percorribile sul versante italiano lungo la statale 27 fino a Cerisei, a Saint-Rémy-en-Bos. La cerimonia ufficiale si è tenuta al confine con la Svizzera a 2400 metri. ANAS ha concluso lo sgombero neve e sostituito le barriere danneggiate dalle valanghe dell'inverno. Resta già aperto anche il colle del Piccolo San Bernardo, riattivato il 24 maggio.
0: FM News.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Radio Club.
5: AC/DC vs Gigi D'Agostino. Thunderblood.

0: La playlist che cercavi su Radio Club.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. È stato un esordio più impegnativo del previsto, ma dopo 3 ore e 25 minuti spalmate su 2 giorni, Flavio Cobolli ne è uscito con la vittoria in tasca. 1-6, 7-6, 6-3, 7-6, il punteggio del match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set e con cui il romano ha superato al primo turno di Wimbledon l'argentino Mariano Navone. Sul suo cammino ora c'è l'australiano James Duckworth. In campo in questi minuti sul centrale dell'All England Club, Yannick Sinner, che sfida il portoghese Nuno Borges, numero 48 al mondo. Passiamo ora al calcio. Continuano i 16esimi di finale dei Mondiali 2026. Dopo le prime partite e i primi verdetti, non senza sorprese. Altri 3 i match in programma oggi tra la serata e la notte. Alle 18 italiane ad Atlanta l'Inghilterra sfiderà il Congo, mentre alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal a Seattle. Nella notte alle 2 a San Francisco sarà la volta di Stati Uniti-Bosnia. La notte scorsa la Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio e agli ottavi troverà il Brasile. Successo della Francia sulla Svezia. Sabato a Filadelfia giocherà contro il Paraguay. Il Messico ha battuto l'Ecuador e lunedì troverà la vincente d'Inghilterra Repubblica Democratica del Congo. Ma la gioia per la vittoria del Messico si è presto trasformata in tragedia. Secondo quanto riportato dall'assessore alla sanità della capitale, infatti, durante i festeggiamenti del post partita 3 persone hanno perso la vita. Sono morti per asfissia una ragazza di 19 anni, un uomo di 44 e una donna di 48. Il calciomercato era indeciso tra il ritiro e un'altra stagione in nerazzurro. Alla fine Mkhitaryan ha scelto l'Inter e il centrocampista armeno classe 89 ha messo la firma su un contratto di un anno fino a giugno 2027. Il viaggio del treno armeno continua, il messaggio che accompagna la grafica sui canali social nerazzurri, mentre Mkhitaryan ha risposto: i miei colori, la mia casa, ancora insieme a lottare per ogni traguardo. E adesso è arrivata anche l'ufficialità: Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. Il club inglese mette così a segno uno dei colpi più importanti dell'estate, assicurandosi uno dei migliori talenti italiani della sua generazione. I Blues hanno investito circa 60 milioni di euro per strappare il classe 2005 all'Atalanta, battendo la concorrenza dell'Inter. Sono in uno dei migliori club al mondo, ha detto Palestra ai canali ufficiali del club londinese. Poi il saluto alla dea: è stato molto più di un club. Juventus e Genoa sono al lavoro per chiudere il prima possibile lo scambio che porterebbe Jeff Ekator a Torino e David Puchka in rossoblù. I due club puntano a depositare i contratti in Lega entro la serata. Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano, parla alla ragazza che quando aveva 17 anni avrebbe trascorso la notte tra il 9 e il 10 luglio 2020 con il difensore dell'Inter. Non sono una prostituta e non ho preso soldi. Il legale Scuto chiarisce la linea difensiva del calciatore: escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento. Venerdì 3 luglio la convocazione in procura. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Kate Ryan, Desenchanté.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
1: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
2: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte.
1: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
1: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Tu la pensi? Noi la suoniamo! Radio Club!
6: Attenzione amici della radio! Con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: People just wanna have fun. Radio Club.
10: DJ Herbie, King of Rock.

0: giovedì 2 luglio. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. La posidonia oceanica, spesso considerata semplicemente come alga o addirittura un problema quando si accumula in spiaggia, è una pianta marina fondamentale per l'ecosistema del nostro mar Mediterraneo. Le praterie di posidonia svolgono infatti funzioni essenziali, per questo sono considerate veri e propri ecosistemi e ingegneri del mare. Esiste però un grande divario tra percezione e realtà. Spesso la posidonia viene vista dai turisti negativamente perché le foglie morte si accumulano sulle spiagge. Questi resti sono in realtà un segnale della sua presenza e del fatto che abbia un ruolo ecologico davvero importante. Turismo Green. Per questa estate 2026, il turismo rurale in Abruzzo è un'occasione di rinascita per i piccoli borghi. Questi paesini dell'entroterra tornano a vivere grazie a un turismo lento e sostenibile, basato su esperienze autentiche, contatto con le comunità locali, valorizzazione del territorio. I borghi non sono semplici mete turistiche, ma luoghi in cui riscoprire ritmi lenti e un rapporto diretto con l'ambiente. Una forma di viaggio sostenibile, sempre più in voga e che aiuta i territori a rinascere. Inquinamento. Negli assorbenti e prodotti mestruali sarebbero state trovate tracce di pesticidi, PFAS e metalli pesanti, sostanze potenzialmente dannose per la salute e che oggi non sono regolate in modo specifico da una normativa ad hoc. Il punto centrale è che questi prodotti, usati a diretto contatto con il corpo, non rientrano in un sistema di controlli stringente e trasparente. C'è dunque un vuoto normativo importante. Mentre esistono regole per cosmetici ed alimenti, ad esempio, per i prodotti mestruali la tutela è meno chiara e soprattutto meno uniforme. Animali. L'abbaio del cane non è quasi mai casuale, ma una forma precisa di comunicazione. C'è quello d'allarme, quando il cane percepisce qualcosa di insolito, quello territoriale legato alla difesa degli spazi come casa o giardino, quello di gioco più leggero e legato all'eccitazione, quello di richiesta quando fido vuole ottenere qualcosa. Per questo, invece di cercare solo di farlo smettere, è importante sempre imparare ad interpretare come il cane abbaia, per capire cosa stia effettivamente comunicando. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club, Young Music, Young People. Dennis Ferrer. Hey, hey.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi, infatti, sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
1: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
2: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte.
1: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
1: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Radio Club.
6: Radio Club.
7: Kali Uchis, Moonlight.

0: Più musica, più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 21 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Emoti Man, non sono un santo.

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club.
1: Steve Aoki, My Way.

0: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: È l'una e due minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

interna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me, bevo

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 2 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.